0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En todas partes. Pontexa FM 102.9.